0: Chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che assi, cari poi, tu arriva l'onibus?
0: Ma dove vai?
2: Me guai, pa' come crei!
0: Sì, che vien che lo pronunci, ehi!
1: Se vi che sa inglese, se vi che lo domina io!
2: Ya ti dicho, for my!